0: Delta FM
1: 88.9,
0: votre radio en terre de Camargue.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.